senza nemmeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare la guerra.